Mi nemmeno mia. Sul perché ti dice l'acqua. Vengo perché io vedo per me. L'ora da parecchio in un paese.

di dina ndak fassiyene mo tey tay iswaru yonati yusuf alayhi salam ñu ci aju ji wessu li tan ci yusuf